0: Alagadona,
1: Alagadona,
0: Alagadona, Alagadona, Alagadona, Alagadona, Alagadona, Alagadona, Alagadona, Alagadona, Alagadona, Alagadona, Alagadona, Alagadona, Alagadona, Alagadona, Alagadona, Alagadona, Alagadona, Alagadona, Alagadona, Alagadona, Alagadona, Alagadona, Alagadona, Alagadona, Alagadona, Alagadona, Alagadona, Alagadona, Alagadona, Alagadona, Alagadona, Alagadona, Alagadona, Alagadona, Alagadona, Alagadona, Alagadona, Alagadona, Alagadona, Alagadona, Alagadona, Alagadona, Alagadona, Alagadona, Alagadona, Alagadona, Alagadona, Alagadona, Alagadona, Alagadona, Alagadona, Alagadona, Alagadona, Alagadona, Alagadona, Alagadona, Alagadona, Alagadona, Alagadona,

Sensimilia. Marijuana. Sensimilia. Marijuana. Sensimilia. Marijuana. Sensimilia. Marijuana.